0: arrabbiato com'è?
1: Ma la dice mai più di donna dura mai. Ma la dice mai più di donna dura mai.
0: Ho poca? Ah. Passa, adesso.

fabrica vedrò mai, ma fuori di te a tante passanti mai, se non ti trovo di un taxi, ti sto facendo le sette a settare qui.